umanità. E quando dalla triscemmi venera una picchia, che lì saranno tristi i nostri corri, oh ma, quando lì ci verranno una miseria un più, che non avremo male le nostre virtù. A tutte l'ore vale che tu aspetti tu, che il cielo corso piangerà di noi.

qui dol ver maluccico e tira forte il vento su una via caterasa davanti a golfo di Suriento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, così scarice la voce

potenza della lirica. Dove ogni dramma un falso, c'è con un po' di trucco e con la mimica, puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini, veri,